Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadieri, apri un po' la finestra, una spinta, i pinelli va giù.

gambe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è Val Pereda che ha già parlato, lui è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu.

questo delitto fra i padroni e bisogni cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra.

finisce di certo così. Calabresi e tu qui da assassini, se un compagno avete ammazzato per coprire una strage di Stato.

Carda mino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu. Bello salvio, Artemis, Artemiso, la bandira bandu, espardilio bel frigul. Burdu, laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pede lebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, berunico, e Mario, l'anulento, berunico, politnu, e Mario che flairosbu.